0: You're listening to radio is a foreign country.
1: Per se ne era giù da chi sono per chi